0: ascoltatori. Buongiorno. Adesso io vi do un numero che è lo 081 546 1212. Per favore segnate questo numero 081 546 1212 e dopo la sigla potete chiamare in diretta in tempo reale senza filtro, perché non c'è Anna Chiara,
1: okay,
0: e c'è Andrea Cimino per mettere in difficoltà Andrea. Mamma, che in regia mia, subito ci passerà le telefonate che arriveranno. Lo ripeto, 081 546 1212. Facciamo una raffica in diretta telefonica stamattina.

0: Allora, okay, 0815 46 12 12, potete chiamare da adesso, mandate insomma una telefonata, telefonateci e parlate con noi in tempo reale, ovviamente al telefono con il nostro centralino che spero sia attivo in questo momento, lo ripeto, 0815 46 12 12. Mi dicono che c'è un problema,
1: probabilmente non è attivo
0: al centralino, che in questo momento non è attivo.
1: A noi piace, no? Stanno scrivendo messaggi, insomma, di benvenuto. Oggi lunedì, parte una nuova settimana. Noi siamo reduci, Pippo, dal bellissimo weekend fatto a Viareggio.
0: Sì.
1: Siamo tornati ieri e quindi ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato, tutti gli ascoltatori che sono passati lì al Play Village di Radio Kiss Kiss e che sono venuti a vedere lo show, la terza tappa del Kiss Kiss Way, che è stato davvero bellissimo.
0: È stato bellissimo, ne vorrei anche parlare un po' più approfonditamente dopo. Volevo dire che mi sono assunto questa responsabilità di dire questa cosa, dando per scontato che il centralino fosse attivo qui in radio. Invece il centralino mi sa che non è attivo.
1: Ma è attivo dall'altra parte.
0: È attivo dall'altra parte, okay, in reception. Non so perché davo per scontato che, come sempre, a quest'ora il centralino fosse attivo qua. Quindi chiedo scusa ad Andrea, che adesso sta chiamando lui quelli che mandano i messaggi. No, ma non volevo fare questo, Andrea. Salutiamo Nicola che è in viaggio.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
0: Va bene solo per Nicola, va bene così, d'accordo. Ciao Nicola, buongiorno.
1: Nicola, ciao, ci sei?
2: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno, benvenuto. Sei in viaggio, ma dove stai andando?
2: Adriana, sto andando in Calabria.
1: Ah, per lavoro o per vacanza?
2: No, meritate vacanze, Adriana, meritate vacanze.
0: Meritate vacanze.
2: Vado a prendere un po' di aria fresca sperando in Calabria.
1: Quindi con chi sei? Con tutta la family, no?
2: No, sono da solo, Adriana, sono da solo. Un viaggio lungo, ma sono da solo.
1: Un viaggio lungo. Meglio soli che mal accompagnati.
2: No, in compagnia di Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: Stai con noi, non sei solo.
1: Quello lo davamo per scontato, Nicola.
0: Nicola.
2: Siamo sintonizzati sul canale numero uno, io Radio Kiss Kiss tutta la vita, ragazzi, dalla mattina fino a che posso.
0: Dalla mattina fino a che fino a che vivi, cioè, diciamo.
2: No, fino a che posto, perché al lavoro, ahimè.
0: Fino
2: riesco,
0: a che muore il giorno, diciamo, muore il giorno, no? Tu sei sempre vivo e vegeto, ma è il giorno che a un certo punto muore, va bene.
2: Sì, purtroppo, Pippo, a una certa bisogna andare a dormire.
0: Bisogna andare a dormire, perfetto.
1: Allora, Nicola, goditi questo viaggio in nostra compagnia, ovviamente, perché secondo me avrai un po' di chilometri davanti a te, e ti abbracciamo forte, buone vacanze, ascoltaci pure in vacanza.
2: Grazie mille, Adriana, sempre Radio Kiss Kiss nel cuore e a tutti quanti voi, grazie mille.
0: Grazie, ciao Nicola. Ci occupiamo oggi, Adriana?
1: Allora, Pippo, il tema è abbastanza scottante, delle uscite in coppia.
0: Ah, vedi?
1: Le uscite in coppia, quando si esce,
0: Adriana,
1: in coppia.
0: Adriana è la regina delle uscite a quattro.
1: Certo.
0: Le
1: no,
0: faceva
1: ma pure
0: già
1: di più.
0: Negli anni 70, pensate, lei usciva a quattro.
1: Prima di nascere già volevo uscire
0: sì,
1: in coppia.
0: Sì, a quattro, sì.
1: Allora, funziona così. Si esce in coppia, quindi marito moglie, oppure insomma due fidanzati, la coppia costituita da uomo e donna.
0: E si parla.
1: Si parla di cosa? Dopo i primi 20
0: minuti.
1: A tavola
0: come funziona?
1: Allora, a tavola come funziona? Dipende. Però molto spesso, ed è sempre più frequente, il fatto che ci si spacchi in due. Cioè gli uomini con gli uomini e le donne con le donne.
0: Quindi si va in quattro a cena e a un certo punto la donna della MIP, facciamo che vado io con la mia fidanzata.
1: E io con...
0: E tu con il tuo fidanzato. A un certo punto tu ed io non parliamo più.
1: No.
0: Tu parli con la mia fidanzata e io parlo col tuo fidanzato.
1: E guai, perché poi se becchi la donna gelosa... Guai ad avere un interesse particolare e quindi parlare un po' di più con
0: se
1: l'altro.
0: Se io comincio a parlare un po' troppo con te, la mia fidanzata potrebbe ingelosirsi,
1: nonostante tu
0: sia al mio tavolo col tuo fidanzato.
1: Bene, benissimo.
0: Vedi?
1: Poi dipende ovviamente dalla durata dell'amicizia di queste coppie. Comunque, noi sappiamo...
0: Ma anche, diciamo, quando si fanno le tavolate, no? Ormai io pensavo che fosse una cosa, diciamo,
1: superata.
0: Di altri tempi. Ma invece no, è sempre così. Le donne da una parte a parlare di quali argomenti in genere? I figli?
1: Allora, Pippo, se ci sono figli si parla di figli, ci si lamenta.
0: Sì.
1: Ci si lamenta. Poi ho un po' di skincare. E poi ci si può. Lavoro.
0: No, lavoro parlano più gli uomini.
1: Si parla anche del fatto di poter conciliare o di dover conciliare il lavoro con tutti gli affari familiari.
0: Ok.
1: E poi in molti casi o si parla benissimo del marito o molto più spesso si parla malissimo del marito.
0: Malissimo del marito. Okay. Questo lato donne, lato uomini.
1: Lato uomini.
0: Sì, all'inizio quando ci si conosce poco si parla, che ne so, del tempo, dei campionati mondiali, che ne sta vedendo i campionati.
1: Lo sport, il calcio,
0: si fa qualche
1: no?
0: commento sui mondiali. Se si entra in confidenza, dopo 5 minuti la figa diventa l'argomento, diciamo. della...
1: Si passa prima attraverso i motori, si potrebbe passare attraverso i motori.
0: Diventa l'argomento chiave. Si passa attraverso i motori. Dopo i motori la figa diventa l'argomento chiave, e i telefonini si cominciano a far vedere le foto anche delle pseudo amanti o comunque qualcuna che... Vedi, questa è la mia collega che sta in ufficio, devo lavorare con questa tutti i giorni. Non far sentire a mia moglie che sta lì accanto. E mentre la moglie è presa a parlare appunto di figli e di...
1: Quindi dopo i primi 20 minuti di convenevoli si passa ognuno ad un argomento ben preciso, sia le donne che gli uomini. Voi come le gestite? Le uscite, le cene,
0: ammesso
1: in coppia.
0: Che usciate, perché qua c'è tanta gente che non esce mai.
1: Allora, in giro c'è sempre un sacco di gente.
0: Sempre, nei ristoranti è sempre pieno, sono sempre le tavolate. 347-490-0042. Voi quando andate a cena con vostra moglie, con la compagna, la fidanzata, che fate? Diciamo, vi mettete a tavola, con altri amici ovviamente, vi mettete dal lato dei maschi e lasciate la moglie e la fidanzata dall'altro lato, o mischiate? 347-490-0042, WhatsApp audio, grazie.
1: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: La mia emozione che cresce in me è il nocente avvanice.
0: Addirittura.
1: Bello questo pezzo. Oh, grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di utilizzare il nostro servizio Canzoni sotto la doccia per canticchiarci questo pezzo che va parecchio indietro nel tempo, 1978.
0: Anna Oxa con un'emozione da poco, il suo primo grande successo.

0: poco la canzone di Anox su Radio Kiss Kiss. Nel Pippo per lo Show stamattina parliamo di convivialità, di momenti vissuti a tavola.
1: Le canzoni sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo per lo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Allora, le coppie si spaccano in due dopo i primi 20 minuti a tavola, cioè le donne con le donne, gli uomini con gli uomini, ognuno a parlare degli argomenti di proprio interesse.
0: Ma non è sempre vero, fortunatamente ci sono anche persone che amano la convivialità. Intanto parliamo con Stefano da Modena. Buongiorno Stefano, benvenuto.
3: Ciao.
4: Buongiorno Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Ciao Stefano, come sei messo tu nelle cene, diciamo, con più persone, più coppie o anche single, quello che sia?
4: Allora, prometto che ormai c'è una certa età, quindi usciamo con delle coppie da anni che ci frequentiamo da tanti
0: anni. Che sono sempre le stesse coppie, quindi non ci sono gelosie, diciamo, interne.
4: No, non ci sono gelosie, attualmente no. Poi capita in speciale con delle coppie che ci conosciamo da meno, allora lì magari ci condividiamo, stiamo insieme a coppie. Invece quando usciamo con i nostri amici proprio da anni, facciamo subito la tavolata uomini e donne.
0: La tavolata uomini e donne, vedi?
3: Quindi esiste questa divisione a tavola?
4: Sì, esiste. Però a me piace sempre stare circa nel centro, perché mi piace anche ascoltare le conversazioni delle donne.
0: Quelle che dicono le donne, quindi ti piace metterti più... Ti metti più lato donne in modo da poter origliare anche quello che dicono loro,
3: e
0: giusto?
3: E cosa dicono solitamente le donne, Stefano?
4: Ma ormai abbiamo tutti dei figli grandi, quindi parliamo un po' di varie cose. Con gli uomini ormai si parla sempre delle stesse cose, che c'è chi è in pensione, c'è chi magari mi racconta quello che fa durante la settimana, ma io sinceramente non sono neanche più tanto interessato.
0: Allora, perché si parla di quello che fanno in settimana,
3: okay.
0: Poi della pensione, della pensione, di quando va in pensione.
4: Un paio di amici che sono in pensione mi raccontano tutte le cose che fanno per passarsi il tempo.
3: Vi scambiate, diciamo, idee su come trascorrere
0: il tempo. Esatto.
3: Giusto?
0: Senti, e gli argomenti chiave? No, scusami Stefano, gli argomenti chiave, donne e motori, non li trattate?
4: Poco.
3: Non li trattate più?
0: È la pensione il problema.
4: Sì, perché abbiamo passato il periodo della moto, che parlava solo di moto, abbiamo passato il periodo dei figli piccoli, parlavano solo di figli. Adesso parlo un po' di tutto, un po' di cronaca, in generale un po' di tutto. Ed è per questo che a volte sono più interessato a quello che dicono le signore.
3: Ah, ti annoi con i tuoi colleghi uomini.
4: Sono un po'. Devo dire che questo sta, sono più attive le signore.
0: Ho capito, sono più attive le signore. E l'abbiamo sempre detto, all'età adulta, nell'età adulta le donne riescono a muoversi sempre meglio. Grazie mille Stefano, chissà
3: a te.
0: Un abbraccio, salutiamo Stefano di Modena e andiamo da Antonio a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno.
5: Buongiorno ragazzi, Antonino per piacere.

0: tra un discorso su una moto d'acqua e l'altro, si arrabbierebbe.
1: Gli darebbe fastidio. Conoscendolo,
0: vedi?
1: Io non lo tiro fuori di sicuro questo argomento. Poi magari non parla.
0: Questa una cosa battuta. A me arriva nuova. Cioè, quindi tu non puoi tirare fuori l'argomento allora, sesso, anche se mai lo dovessi, insomma, apprezzare come argomento da trattare con le amiche, perché a lui dà fastidio.
2: Denise, scusami, abbiamo un calabrese che ha da dirti una cosa. Devo dire che è uno studioso, un letterato, e che quindi ha un argomento un po' complesso da esprimere, cioè ha un discorso un po' complesso da fare. Però ti prego di ascoltarlo, perché lui è calabrese e vuole difendersi da questa infamante accusa che tu hai fatto ai calabresi, ovvero di essere di mentalità
1: infamante,
2: ristretta. Sentiamo.
3: Denise, ma va a cagare, perché vino da Crotone, la mentalità ristretta. Siamo apertissimi.
2: Prego,
1: allora l'offesa, noi usciamo con praticamente tutti i calabresi e io e tutti gli amici di mio marito, ma anche quando andiamo giù, cioè sono un po' più così, ma non è un'offesa, è un... Cioè, non so
2: allora
1: come
2: vuoi
1: spiegarlo.
2: Dire che hanno una mentalità, sono caratterialmente diversi dagli emiliani, giusto? Volevi dire questo?
1: Sì, ma non è per un'offesa, però io sto da 20 anni con mio marito, quindi sono magari più di là che sono più
2: magari là quasi calabrese.
0: Vabbè, allora facciamo così. Tuo marito è un po' più amante della discrezione. Ok,
1: sì,
0: è un po' più delicato
1: modo,
0: nel trattare certi argomenti.
2: Sì.
0: Probabilmente sono argomenti che gli creano imbarazzo e quindi desidererebbe che manco tu li trattassi.
2: Sono più discreti.
0: Sì, sì. Oh,
2: il problema è che le parole, cara Denise, adesso te la dico così giusto per fare una chiacchiera, le parole a volte hanno un peso veramente devastante. Quindi dire, questo vale per il futuro, per sempre, chi ci ascolta pure, dire hanno una mentalità più ristretta, è così semplicistico, e rischia poi di creare quelle cose che i luoghi comuni che si dicono sulle persone del sud, sulle persone del nord, le ho viste e li vedo sempre, purtroppo, ovunque, questi luoghi comuni.
1: Allora, quello anche io lo vedo, certo.
2: Lo vedi anche tu e quindi lo sai benissimo.
0: Vabbè, Denise, però abbiamo capito che si tratta di discrezione e non di altro.
2: Ma stavamo scherzando, ovviamente.
1: Di discrezione.
2: Certo,
1: sì,
2: cioè...
0: Ti abbracciamo forte,
2: e comunque
0: Denise.
2: C'è una ragazza di Firenze, Manu, che evidentemente anche lei ha il compagno calabrese, dice confermo totalmente
0: la teoria della discrezione.
2: Esattamente, grazie mille. Ciao Denise.
1: Grazie a voi, chi ci siamo?
2: Ciao,
0: sempre. Allora, al 347-490-0042, ma avete mai litigato pesantemente o anche litigato un pochino dopo una cena fatta con gli amici e con le coppie?
2: Non lo so, la testa gira, Adriana, quindi uno può pure litigare.

0: Chi schissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi schissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro, al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: video di Olivia Rodrigo, artista che mi piace moltissimo, che si differisce un po' da tutte le altre, molto vicina al rock, quello vero, bravissima Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Oggi si festeggia San Pietro e Paolo, auguri a tutti Pietro, a tutti Paolo che ci stanno ascoltando. È a Roma, è festa.
1: È vero.
0: Per i santi patroni, quindi insomma a Roma oggi è tutto chiuso.
1: Quindi auguri a chi festeggia l'onomastico, a chi è abituato a festeggiare l'onomastico.
0: Anche
1: pure
0: per chi è abituato a festeggiare.
1: Allora, sentiamo un po' di note vocali.
2: Rigorosamente separati, anche perché essendo tutti videogiocatori, noi del gruppo maschi, le ragazze dicono che non ci capiscono quando parliamo.
0: Ah, vedi? Quindi i ragazzi parlano di videogiochi.
1: E ovviamente
0: le ragazze non capiscono di cosa parlino, perché ovviamente è un po', come dire,
1: vabbè, è un argomento,
0: un discorso
1: che
0: un po'
1: non
0: complesso.
1: È di loro interesse.
0: Se non segui i videogames non puoi capire.
3: Ciao Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Io e mio marito, quando siamo fuori, mio marito vuole sempre che siamo vicini. A lui non piacciono proprio queste divisioni tra maschio e femmine. Il discorso si deve fare in generale e non ci sono discorsi maschili o femminili, ma si coinvolge tutta la tavolata.
0: Si coinvolge tutta la tavolata, okay. È proprio scritto che è nella loro famiglia che va fatto così.
1: Regole. Sono una coppia, vedi, molto tradizionale.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Si sta insieme, non ci si separa.
0: Vicina a me.
1: Esatto.
0: Così, molto tradizionale.
1: Ma questo secondo me è anche una mania di controllo.
0: Danilo
1: è
0: così,
1: anche
0: per
1: capire l'altra persona con chi approccia e cosa dice.
0: Una mania di controllo.
1: È una mania
0: assolutamente
1: di controllo.
0: Sì, vai.
4: Allora, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Insina da Mercato San Severino.
1: Ciao Insina.
4: Complimenti per Adriana perché è bravissima e un'analisi perfetta. Io con i miei amici storici da 40 anni ci vediamo quasi sempre tutti sabato,
1: okay.
4: E al solito le donne da una parte, gli uomini dall'altra.
0: Che analisi meravigliosa,
4: in effetti. Si parla un po' di tutto, ecco,
0: brava,
4: sia di lavoro che di spettacolo, di cinema, di circostanze, di cose accadute, ma anche di calcio, di unghie e
0: di estetica. Sì, sì, quindi complimenti ad Adriana per questa analisi, veramente.
1: Una disamina
0: molto,
1: perfetta.
0: Una disamina perfetta, estremamente ricercata. Quello poi uno gli ascoltatori se li fa in base alla propria misura, no?
1: Ma che guardi? Dopo preparami una scarica di popi popi, ma violentissimo questa volta. Allora,
0: io pensavo che avesse espresso un pensiero filosofico dal complimento che ha fatto la signora.
1: Ognuno esprime quello che
0: sì, noi parliamo di unghie, di
1: capito. Allora Pino, buongiorno.
0: Ciao Pino.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Pino, sei qui per difendere l'onore dei maschi calabresi, giusto?
5: Sempre, sempre.
0: Sempre, sempre. Allora sentiamo come lo vuoi difendere questo onore dei maschi calabresi.
5: Allora gli posso dire a Denise che l'unica cosa rispetto in Calabria è la patonza.
0: Ma che stai dicendo?
1: Aspetta, non ho capito, l'unica cosa.
0: Ma che dici? No, la evitiamo.
1: No, no, non ripetere, però l'unica cosa che conta, quello.
0: Che l'unica cosa ristretta, ha detto, no?
1: Ah, ristretta, quindi mi ero perso il verbo.
0: Però, vabbè, comunque, andiamo avanti. Che volevi spiegare? Sei stato chiamato per questo?
1: Allora,
0: Adriana,
1: allora, cioè, Pino,
0: Andrea.
1: La redazione ti aveva. Cioè, eluso la sorveglianza della redazione, praticamente. Non so che dire.
0: Pino, stai comunque creando un attimo di imbarazzo, perché in genere quelli che esordiscono così come hai esordito tu qui non ci mettono proprio piede. Quindi adesso ti devi riprendere un po',
1: hai
0: Pino,
1: anche
0: eh?
1: Altre argomentazioni, è vero?
0: Immaginiamo.
5: Noi siamo molto in coppia.
1: Sì.
5: Noi siamo una coppia di bikers, quindi usciamo molto con i nostri amici, sì, in moto. Le tavolate, okay, le facciamo maschi e donne.
0: Le tavolate, tutti maschi da una parte, tutte donne
5: tutte
0: dall'altra.
5: Donne
1: quindi
5: dall'altra,
1: voi parlate,
5: sì,
1: di moto e di bicicletta.
0: No, di moto.
5: Noi parliamo di moto, parliamo di calcio, ma quando entra una bella ragazza si parla anche di lei.
0: Quindi quando entra nel ristorante una bella ragazza voi fate dei commenti, del tipo, fammi sentire, cioè che tipologia di commenti?
1: Ah, Pippo, vuoi insistere?
0: No, nel senso che voglio capire, entra una bella ragazza nel ristorante, tu cosa dici al tuo vicino di tavolo?
5: Allora, prima gli
0: o di tavola in questo caso,
5: e gli faccio segno di guardare verso la porta.
0: Gli dai un'occhiata o lo tocchi col gomito. Guarda
5: sì,
0: là, va.
5: Guarda là,
0: guarda là, va. E quindi lui guarda.
5: Lui
0: e poi,
5: che bella, che begli occhi, che bei capelli.
0: Ma io non ho mai sentito
1: siete
0: due uomini apprezzare quando una persona entra.
6: Per piacere,
0: che bei capelli. Ma
1: guarda che bei capelli che c'ho stamattina, vedi? No, ma aspetta, Pino, tutto questo senza...
0: Io sto morendo.
1: Senza farsi sgamare da chi è accanto a te, giusto? Da tua moglie, dalle altre donne?
5: Certo, ma poi ci sgamano subito perché voi donne avete un sesto senso.
0: Sesto okay. senso, ma se entra un uomo e loro fanno un complimento uguale a quello che fate voi uomini alle donne, vi dà fastidio a voi uomini?
5: Gli porto il muso 2 giorni.
1: Mamma mia.
0: Ah, le porta il muso 2 giorni alla moglie, poverina.
5: Sì.
0: E perché?
5: È perché mi dà fastidio.
0: Cioè, tu lo puoi fare, lei non dovrebbe farlo, giusto? Secondo me, allora questa telefonata.
1: Sfatiamo però il mito del calabrese ristretto. Sfatiamolo.
0: Se questa telefonata doveva in qualche modo aiutare i calabresi ad uscire dal tunnel in cui li aveva messi l'ascoltatrice di Reggio Emilia di prima, tu li hai proprio distrutti gli uomini calabresi. E quindi, caro Pino, noi ti dobbiamo ringraziare e augurare una bella giornata perché non c'è più tempo. Ma grazie per essere stato con noi.
1: Chi schissa a te, ciao Pino. Un bacio,
0: grazie,
1: ciao.
0: Chi schissa a te. Mosti, poveri calabresi che stanno ascoltando la radio, si devono, diciamo, in qualche modo non solo dissociare da Denise, ma si devono dissociare anche da Pino. Diventa faticoso così, ragazzi, è una vita di lavoro, mamma mia.
1: Allora mettiamo su un pezzo che è molto bello, dal 2010 arriva Stromae con Alarm on Dance.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss

0: Roberto da Noale, che non vorrei sbagliarmi, rimane nel Veneto, giusto Vitale? Tu sei molto esperto, sì. No, a Noale fanno la? La pri... Ah, c'è l'azienda famosa, Noale. Sì. Noale con i tuoi, ricordo, e Pasqua con chi vuoi. Allora...
1: Cretino.
0: Comunque, Roberto, da Noale, Adriana si sofferma sul tuo abito. È la prima volta che leggo un messaggio di un uomo che ti fa i complimenti per l'abito e non per te stessa. Un uomo che dice che è bello l'abito di Adriana.
1: Adesso, vedi? In genere è più un apprezzamento femminile.
0: Femminile, sì.
1: Sull'abbigliamento, sì. Sui capelli.
0: Sui capelli.
1: Ma quali capelli? Gli uomini non fanno apprezzamenti sui capelli.
0: Ma infatti, non credo, no?
1: Allora, sentiamo Anna da Varese. Ciao Anna, buongiorno.
2: Ciao bellissimi.
0: Grazie Anna.
2: Devo dire che a voi il tempo che passa proprio non si vede, siete sempre più belle e più spumeggiate.
0: Come sei carina.
1: Meno male.
0: Adesso io direi di chiudere qui la telefonata, perché non potrei dire niente di meglio dopo, quindi va bene così.
1: Quindi vuol dire che ci conosci da tanto tempo.
2: I complimenti tutto il tempo. Sì, sono parecchi anni.
0: Okay, parecchi anni che ci ascolti, Anna.
2: Sono un'ascoltatrice che è cresciuta con voi.
0: Cresciuta a Pane Kiss Kiss, giusto?
2: Sì.
0: Perfetto.
2: Ho l'applicazione, quindi c'è il lavoro, sento voi, in macchina mia, di mio marito, quindi...
0: Tutta la razza, diciamo, è sintonizzata su Radio Kiss Kiss. Sì.
2: Probabilmente ci stanno ascoltando, ciao.
0: Perfetto. Allora, tornando a te, parlaci invece delle tue cene in gruppo o comunque in quattro, quando esci, con chi esci e come vi sistemate a tavola.
2: Allora, generalmente ci mettiamo io e mio marito a fianco e di fronte abbiamo... la nostra amica e il nostro amico, quindi come se dovessimo viaggiare su due binari differenti.
0: Su due binari differenti.
1: Quindi tu di fronte all'amica e lui di fronte, diciamo, al marito.
2: Sì.
0: Quindi uscite solo in quattro, mai più persone?
2: No, anche più persone, però generalmente la cosa che mi dà più noia è quando usciamo in quattro e il mio marito invade praticamente il nostro amico con chiacchiere di tutti i tipi, politica, religione, guarda cosa succede.
1: Perché parla molto? Parla molto lui?
2: È un logorroico.
1: È logorroico.
0: Mamma mia.
2: È un asciugone.
0: Non invitarmi mai a cena con te e tuo marito, perché io proprio i logorroici...
2: Sono sola.
0: Sì, mi invita quando è sola.
1: Me l'ero persa.
0: Ha detto ti invito
1: sola.
0: Quando sono sola.
1: Anna!
2: Ci si diverte, tranquillo.
0: Ci si diverte?
1: E là! Va bene. Ma tuo marito non è geloso, vero?
2: No, lui è lombardo, no.
0: Una volta, no. Lui è lombardo, no. Una volta si facevano alle radio private locali, si faceva così, partiva la telefonata, poi quando una donna diceva una cosa come quella che ha detto Anna, si diceva allora passiamo in privato e partiva la canzone. Sì, partiva la canzone e si passava in privato. E poi la telefonata in privato prendeva una piega proprio un po'
1: immaginare. E andava solo la musica.
0: Negli anni 70 la radio era questa, il conduttore o la conduttrice che faceva una chiappanza, lei ti diceva andiamo a cena da soli e te, come ha fatto Anna, ci divertiamo.
1: Quindi la linea si spostava sul segmento privato.
0: No, si diceva proprio allora andiamo in privato e adesso ascoltate, e partiva la canzone alla radio e tu andavi in privato.
2: Cosa carina, dai.
1: Allora, no, Anna, allora, quindi vabbè, cene, eccetera, eccetera.
2: Ci facciamo dei cenni come per dire Maria Santa che palle. Il mio amico che non ne può più attacca coi malanni.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Questa è un'altra cosa.
0: Ma questa non è una cena, è una disgrazia. Statela a casa.
2: Il meno possibile.
1: Però c'è da dire, sì, che c'è una condivisione, capito? Allora uno vuole condividere il proprio malanno del momento e lo condivide con gli amici.
2: Sì, però tu non puoi operarti di coliciste e c'ho il dolore e poi mangi l'ira di Dio.
0: No, ma allora il problema qual è? Che da una certa età in su, Anna, scusami, da una certa età in su si comincia a parlare di malanni, c'è poco da fare.
2: Amore, ho 52 anni.
0: Lo so, da 50.
1: Ma non è una certa età.
0: No, ma da 50 in su si comincia. Se tira uno fuori per caso, un piccolo malanno, comincia la guerra a chi ce l'ha più grande. il malanno, ovviamente. Esatto, va bene.
2: Parla, guarda, ti dico, dalla perdita di capelli ai piedi che ti fanno male,
0: ai prolassi, ai seni.
1: Mamma mia,
0: sì, sì,
1: scusate,
0: sì.
1: Non voglio venire mai a cena con voi.
0: Sentivo Adriana che l'altro giorno diceva a un'amica 42enne: a te tu ce l'hai un po' sceso, e parlavano dei seni.
1: Della... No, però quello succede.
0: Sì.
1: Quello succede, uno vede la scollatura, come sì,
0: i seni
1: succede.
0: Scesi.
1: No, scesi, come ce l'hai, ti regge ancora, le smagliature, queste robe qua. Ci sta sempre in un discorso, tipo, ovviamente, veramente femminile.
2: Il culo e le tette devono stare su.
0: Il culo e le tette devono stare su. Anna, su questo ti darei un premio, un applauso ad Anna, per favore. Grazie mille.
2: Brava
0: Anna, un abbraccio. Grazie per essere stata con noi.
1: Schizza a te, ciao.
2: Vi
1: Anna.
2: Adoro. Un bacione grande a tutti.
0: Anche noi ti adoriamo. Baci, schizza a te, grazie.
1: Allora, in arrivo un'altra canzone molto bella, che è del 2013, Macklemore con Ryan Lewis.

0: Chop dal 2013. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo. Sentiamo un po'. Oh, grazie.
1: Credo che sia un clamoroso errore, ma va bene.
0: Ma ci stava.
1: Partito un applauso. Andrea, dobbiamo farti un applauso oggi. Oggi hai fatto il Pippo Pelo Show al posto di Pica egregiamente. Bravo.
0: Dai, bravo.
1: Bravissimo, vai.
2: Cara Radio Kiss Kiss, non vorrei essere presa per una stalker, però ovviamente sono una vostra ascoltatrice, quindi complimentissimi per lo spettacolo che avete fatto a Viareggio.
1: Grazie.
2: E oltre che per i cantanti, anche per i momenti dell'History Kiss, come
1: bellissimi.
2: Mi sono divertita. Grazie Francesca da Torre del Lago, ciao.
1: Grazie,
2: ciao,
1: Francesca. E grazie a tutti gli ascoltatori che sono venuti, eravate veramente tantissimi a Viareggio sabato sera, è stata una notte indimenticabile. Da quel palco vi abbiamo guardato negli occhi fino alla fine ed è stato un eye contact meraviglioso con i nostri ascoltatori. Grazie davvero di cuore. Adesso poi ci vediamo per l'ultima tappa a Pescara del Kiss Kiss Way
0: tra
1: due settimane.
0: Vi daremo tutte le info utili per rivederci all'ultima tappa del Kiss Kiss Way. Ci risentiamo domani mattina alle 7. Intanto vi lasciamo con i Black. Questa è Wonderful Life. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.

0: Siamo precisi le 5 di questo martedì 30 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Lalitti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto al nostro regista Andrea.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a voi tutti. Come va questo martedì? Siamo tornati tutti, sì, al lavoro, eh?
1: No,
0: tipo
1: sì.
0: Anche qui dalla capitale dove vi parliamo, che ieri era festa del Santo Padre.
2: Me paso las noches en vela.
0: Ricordiamo come contattarci, però iniziamo come sempre con la nostra sigla. Sai che l'ho sbagliata la sigla, però la Leti, metto quella giusta,
1: sì,
0: sei pronta?
1: Direi. Cioè,
0: basta, è mattina anche per me, grazie, sigla. E vabbè, succede.
1: Non ho caso.

0: insieme a noi. Animo, animo.
1: Allora, visto che ci siamo,
2: sì,
1: approfitto della sigla è per farti ricordare il numero per i vocali.
2: Certo.
1: Dai, buongiorno.
2: 347-490-0042.
1: Stamattina è iniziato senza
2: qualche
1: problemino. No, non l'ho preso perché devo fare le analisi del sangue, quindi non posso prendere niente, capito? Non ho preso la flebo di caffè come al solito. Vabbè, siamo pronti, iniziamo, dai, che è meglio. Basta, ragazzi, c'ho i controllini da fare. Puoi farlo anche tu, una visitina.
2: Sì.
1: Com'è? A me, anzi, grazie.

0: siamo partiti così con Gaia, bossa nostra, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare. Lo diciamo anche noi ascoltatori, questo è un po' il nostro mood, no? Cioè quelli di essere belli animati.
1: Sì.
0: Di primo mattino. Animo, ce la possiamo fare tutti quanti, ci aiutiamo reciprocamente.
1: Certo.
0: Vedi che la cosa reciproca? Chi è che lo diceva?
1: Mamma mia, Furio.
0: Furio a Magda, no?
1: Lo sai che lo fai bene però, Sei Magda... portato per fare Furio.
0: Ah, sei gentilissima, so dove vuoi arrivare ma non ti faccio arrivare a quel punto. Vabbè, perfetto. Buongiorno mattinieri. Quello che è certo è che vorremmo sentirvi. Dai, allora vi aspettiamo per un messaggio vocale, il vostro buongiorno da tutta Italia. Ecco, dico a te che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto sentire la tua voce. Questa è la mattina giusta magari. Dai,
1: certo.
0: Oppure siete nuovi ascoltatori, siete arrivati da poco su Kiss Kiss, grazie per la fiducia e vi aspettiamo per un saluto qui.
1: 347 490 0042.
0: Allora, come nostra abitudine, apriamo con i giornali, le prime pagine, un'occhiata veloce, la rassegna dei mattinieri prevede, insomma, cioè cercare di capire di cosa si scrive sui quotidiani questa mattina. Devo dire, tanto delle parole della Presidente del Consiglio che è stata intervistata ieri da un programma TV e riportata, praticamente le sue dichiarazioni sono riportate su tutte le prime dei quotidiani. E poi l'altro tema è il caldo e anche tanto sport, non solo sui quotidiani sportivi ma anche sui quotidiani, diciamo, tradizionali, quelli generici, mettiamola così, ok? Quindi questi un po' i temi trattati. Il Corriere della Sera apre proprio con le parole della Presidente del Consiglio: Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra, ha detto ospite da Porro su Rete 4. E poi l'altro tema, dicevamo, il caldo, allerta rossa in 25 città, scrive il Corriere della Sera. E Genova, purtroppo morti due anziani ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote trovato invece in canonica a Padova. Emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia da ieri. Sulla Repubblica, stessa apertura, Meloni, basta tabù destra al Quirinale, un virgolettato, sono le parole del Presidente del Consiglio o della Presidente del Consiglio, come preferite. La Premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E su Vannacci dice: difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Poi la Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero poi sui colloqui Stati Uniti-Iran a Doha, perché prima Trump dice: abbiamo trovato la quadra, ci incontriamo e continuiamo riguardo la tregua, dall'altra parte smentiscono l'appuntamento, quindi c'è disaccordo tra Stati Uniti e Iran anche semplicemente sull'appuntamento di un vertice. La Stampa di Torino: Stati Uniti superpoteri a Trump, telenovela Hormuz, l'Iran chiede un incontro alla Casa Bianca, oggi Witkoff e Kushner vedranno il premier in Qatar. Sulla prima del Messaggero: paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos, ritardi dei voli oltre le due ore da luglio, tempi doppi per i treni Roma-Milano. Leggo qui il piano FS per l'estate al CDA, vedremo cosa accadrà, ci sono dei lavori anche previsti, quindi questo rallenterà ancora una volta gli spostamenti. E poi anche qui Meloni, destra al Colle, non è più un tabù. Il Resto del Carlino: caldo estremo, due morti oggi, 25 città ad alto rischio. Velocemente diamo un'occhiata al Giornale: tutti gli SMS sul caso Covid, così di donna Giva per Conte, l'inchiesta esclusiva, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il quotidiano Il Giornale. Sulla prima del Sole 24 Ore: in eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato delle successioni. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Il Mattino di Napoli apre con Meloni, destra al Colle, basta tabù. Questi dunque i giornali. Dicevamo anche di tanto sport riportato su tutti i quotidiani, non solo quelli sportivi, ma prendiamo tre pagine dei quotidiani appunto che si occupano di sport. Ce l'ha fatta in tempo la Gazzetta dello Sport ad aprire con la notizia della Germania: la Germania non c'è più, esce rigori col Paraguay. Lo dico, ha fatto a tempo perché il risultato maturato più o meno alle 2 di questa notte, quindi poco fa. La Germania esce contro il Paraguay e qualcuno risultava, anche perché insomma, qualche diciamo vecchia gloria della Germania che fa il commentatore, come accade spesso nelle TV, in questo caso nelle TV tedesche, diceva: dell'Italia non si merita neanche che si parli. Ora non mi ricordo qua chi l'ha detto, dopo ci arriviamo. Fatto sta che comunque qualche piccola soddisfazione, diciamo, per chi parla male dell'Italia, sì, ecco, ce la togliamo in questo caso con la Germania. Non si gode mai delle sconfitte, no, altrui, per carità, però è un risultato a sorpresa. L'altra questione riguarda il tennis, riportato sulla Gazzetta dello Sport. Cose da numero uno: Jannik Sinner debutta a Wimbledon, più forte di tutto, vince 3-7-2 contro Kecmanovic, però va sotto, cade, si ferisce un piede, lotta, poi vince al quinto set, dice un'utile sofferenza. Sulla prima del Corriere dello Sport: Max, Napoli è tua, Allegri ha risolto il contratto col Milan, atteso l'annuncio oggi dal Napoli, da De Laurentiis. Poi Carlo Mago, entra Martinelli, Brasile agli ottavi, anche il Brasile soffre ma non come la Germania, esce ma vince, quindi passa. La Seleção batte 2-1 e rimonta contro, batte 2-1 il Giappone,
1: sì.
0: E Ancelotti decisivo con le sue scelte, no? Perché i due che ha cambiato di fatto sono quelli che hanno ribaltato la partita.
1: In questo momento c'è la partita Olanda-Marocco, sono al 96esimo minuto, sono 1-1.
0: Anche questa può finire rigore, no? Ma per i supplementari, credo, perché Germania-Paraguay è finita ai rigori, tra l'altro parati rigori da una parte e dall'altra, ed è già diventato tormentone.
1: Hanno fatto 4-3 per i rigori per il Paraguay.
0: 4-3 per il Paraguay. Incubo per i tedeschi era il portiere paraguayano, che prima che il calciatore della Germania battesse rigore batteva i guantoni. E li ha innervositi non poco un rumore che non è piaciuto ai calciatori.
1: Lo so.
0: Perché hanno distratto e hanno tolto la concentrazione. Sì. Certo, dici, che concentrazione vuoi avere in uno stadio che c'è,
1: no,
0: una bolgia incredibile.
1: Sai, un conto sei abituato magari al pubblico, dei calciatori, magari avversari, è diverso.
0: Vabbè, comunque, fatto sta che il Paraguay incredibilmente era avanti di 2 rigori, perché la Germania, ecco, ne aveva sbagliati 2, ha raggiunto il pari, poi quando si è andata i rigori alterni ha sbagliato il tedesco, ha segnato il paraguayano. Ne parliamo ancora tra poco, dai.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

0: altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: Italia.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
10: La musica più bella suona solo.

0: Mac and Cremon, questa è Radio Kiss Kiss, 10:27 del mattino con Max e Max, Kiss Kiss. Prima parlavamo di una cosa, guarda che di fatti sono tanti i radioascoltatori che confermano quello che hai detto, cioè specialmente gli anziani, anche tu hai ritrovato la fede.
1: Hai ritrovato la fede.
2: Cognizione di causa.
0: Allora, si rifugiano nelle chiese per sfuggire alla calura. Allora, stiamo parlando di chiese antiche, non quelle che fanno adesso, quelle moderne.
2: Con le vetrate che aumentano il caldo. No, quelle antiche con 12 metri di cemento armato.
0: Chiesa vicino di casa mia che ha una quarantina d'anni piena di condizionatore, se no col cappero che ci vede.
2: Lo vedi, invece il Cristo Re che per sbaglio sono entrato da fuori, 40 gradi, sbaglio, butto un occhio, a parte la bellezza, che ragazzi neanche ve lo dico, congelatore, un
0: entri
2: congelatore.
0: Dentro è un congelatore.
2: E ragazzi, noi anziani siamo tornati a fare il bingo, che bello.
0: Quindi
2: che bello.
0: Andare in chiesa anche per farti il segno della croce, farsi perdonare.
2: Quello a prescindere.
0: Non si sbaglia mai e poi vi rinfrescate, però a questo punto io vi dico la mia.
2: Sì.
0: C'è un grosso centro commerciale vicino a casa mia.
2: È la succursale. Quello è il piano B, perché di noi anziani
0: certi passeggiate. Ma che bello, che bello, che bello, che bello. Voi invece per sfuggire al caldo dove andate? Siate onesti e sinceri. Io a volte vado anche da mio suocero e da mia suocera, perché
2: c'è il condizionatore e pagano loro. Sei il numero unissimo
0: e ci mando anche Lorenzo.
2: Effettivamente. Poi tutti insieme mandano te, ma non dove vuoi.
0: Ma voi dove rifugiate? Vi rifugiate quando dove vi trovate?
2: Quei kiwi.
0: Dove vi rifugiate quando fa caldo? Siate sinceri.
2: Dai, veramente 347-490-0042, la vostra isola di freschezza. Qual è?
0: Qual è senza spendere un soldo? Qual è?

0: così facile, Oliva Dean. Accendi l'aria condizionata del tuo suocero e stai lì.
1: Beh, fai l'americano, eh? Fai l'americano.
0: Dove vi rinfrescate gratuitamente quando vi fa caldo?
2: Ovviamente, senza spendere un soldo, il centro commerciale. Mamma mia.
1: Il pizzeraio magico.
2: Il reparto frigoriferi. Cioè, io sto là a scegliere, a leggere tutti gli ingredienti. Persino del parmigiano. Come è stato pastorizzato? A quanti gradi?
1: Eh beh, noi anziani, dai.
2: Come è stata munta la mucca?
1: Da dove arriva la mucca? Che bello. Come si chiama il padrone?
0: Ultimo, ma non ultimo, dai.
3: Ciao Max e Max.
1: Hola.
3: Sono Mariella da Busto Garolfo.
1: Hola, ciao Mariella.
3: Ci passa il Villoresi, freschezza a costo zero.
1: Ragazzi,
3: ischi a tutti.
0: Freschezza a costo zero.
1: Salvato l'estate da tanti amici. Villoresi, quanti tuffi. Approfittiamo di salutare Mariella e fare un augurio e un pensiero agli amici venezuelani come lei,
0: certo,
1: e la sua,
0: certo,
1: famiglia.
0: Certo.
4: Max, buongiorno. Noi quando fa caldo, Max? Siccome siamo di San Severo, andiamo a San Marcuccio, un paese vicino a San Marco.
1: In
4: un paese, è una chiesa. San Marcuccio è talmente che fa freddo là la sera, che sta a 9 gradi, 8 gradi.
1: 9 gradi,
4: gradi.
1: 8 gradi.
4: Allora che facciamo? Portiamo la fornacella e accendiamo il fuoco. Dopo mettiamo un po' di carne sopra, un po' di vino rosso.
0: Ma 9 gradi non ci sono nemmeno sul cervino.
1: Max, con 7 litri di vino rosso di San Severo, pure tu senti freddo. Te lo traduco dopo.

0: Allora, Julie, ti ricordi Julie e Olly?
1: Classe
0: 98, producer e DJ, incontra Biagio Antonacci, classe 1963, grande cantante italiana. Che cosa viene fuori?
1: Si guardano in faccia, ragazzi, la facciamo? Facciamola. L'ultima canzone. Ed è il titolo è New Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Yes,
8: yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Sinclair Cage a 10:47 del mattino. Questa è Radio Kiss Kiss. Che cosa?
1: Anch'io I can wait. Non posso aspettare, voglio sapere.
0: Bravo. Oh. Ah, hai detto una cosa importantissima.
1: Ah, non volevo, scusami, perché? L'ho sbagliato. Ormai però l'ho detta.
0: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara.
1: Kiss Kiss Way 2026. Non sei nessuno se non ci sei.
0: Il gran finale, 11 luglio allo Stadio del Mare. Però attenzione, è una due giorni. Il 10 venerdì e l'11 luglio. Il 10 si può andare al Play Village in Piazza della Rinascita, bellissima piazza che ci ha detto l'assessore, ragazzi, venite, perché si possono provare a conquistare gli accessi per la Pit Zone.
1: Attenzione, l'evento è gratuito, però c'è ovviamente una zona, la Pit, basta andare al Village.
0: Esatto, giocate e vincete i biglietti. Poi c'è il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è una grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale, questa splendida città che è Pescara. Chi gli artisti?
1: Avete quei 30-40 minuti di tempo, ve li elenchiamo tutti?
0: Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred e Palma, Gelmelli Diversi, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sara Tosca, basta, non ce la faccio più, vai. Kiss Kiss Way, il tour di radio Kiss Kiss. Yes!

0: maledetto me, che non sono andato in vacanza a giugno, capito? Perché dice che giugno non è mai, non si è mai certi della temperatura a giugno, si può anche rischiare.
1: Infatti è vero, quest'anno giugno non è ancora venuto. Quindi, direttamente luglio e agosto.
0: Quelli che hanno fatto la vacanza a giugno sono andati in paradiso quest'anno. Alla
1: insomma,
0: faccia
1: le riconosci
0: nostra.
1: Tutti belli cosi.

0: Will.i.am, The Script con Hall of Fame, e lei ci arriverà prima o poi nella Hall of Fame perché è fantastica, sì, superiore.
1: A modo suo già lo è, dai. Però.
0: Allora, dal 2002, uno dei suoi primi album, Elisa tirò fuori questa canzone che si intitola Rainbow, dedicata ad un'amica che aveva perso nel corso degli anni, no? Amica del cuore, poi si litiga oppure si frequentano.
1: Capita.
0: Un riavvicinamento e lei le dedica questa canzone.
1: Infatti, bene.
0: Il video, per chi lo seguirà sul canale 158, sono tutte immagini di repertorio di quando lei era piccola adolescente.
1: Quindi, avere.
0: Bella,
1: brava Elisa.

0: tante le sfumature della vita come un rainbow. Elisa, 2002. E in un attimo, hai visto come passa il tempo? Dal 2002 al 2026 non sei cambiato per nulla, Giannini. Facevi schifo prima e facevi schifo anche adesso.
1: Tra poco parleremo di persone che per trovare il refrigerio, oltre ad andare in posti dove si sta più freschi, hanno fatto delle cose che non andavano fatte.
0: Ah, punto di vista.
1: Bravo.
0: Poi un'altra cosa, prima di ascoltare la canzone, ti volevo chiedere, per caso, ma così per caso, sai chi ha vinto Sport Match che è andato in onda ieri?
1: Ve lo diciamo tra poco.
0: Eh no!

0: Insomma, chi l'ha messo?
1: Sì, alla
0: Cisardi. Vai lì, porti la
1: a Furnacella.
0: Portila a Furnacella, poi ci metti una bella tracchiula.
1: No! A
0: tracchiula,
1: i tuccionil, una domanda, con una tracchiula non ci fai niente, ma con un po' di tracchiula
0: per salvarsi dal refrigerio. Sì. Nel 2021, ascoltate bene, a Cividale del Friuli, provincia di Udine, una donna brasiliana sulle rive del fiume Natisone, c'è il ponte del diavolo, poi ci sono le rive, e uno che fa? Smette, li prende un po' di fresco. Nel 2021 è successa questa cosa.
1: A parte che già a Cividale del Friuli lassù cercare il fresco, no? Già quella era la notizia, però
0: questa brasiliana decise a un certo punto di ulteriormente sentire il refrigerio. Che fece? Si tolse il pezzo di sopra del costume e rimase in topless.
1: Come sei delicato, stai prendendo l'arca con le tette di fuori, detto il francese,
0: pensando di essere in un posto tranquillo. Che
1: arriva un fiume sotto.
0: Sulla terrazza del ponte del diavolo si fece un
1: stranamente
0: un cumulo di personcine che stava lì a guardare
1: il panorama, il topless,
0: il topless. A un certo punto chiamarono i vigili urbani, che la multarono per comportamento offensivo alla pubblica decenza.
1: Una domanda:
0: a circa 6 anni da questo fatto è arrivata la condanna del tribunale, pagamento di 100 euro di multa più 5 euro di spese di notifica. La donna non c'è stata, ha detto al suo legale: ma io non ho fatto niente di provocatorio.
1: Sì.
0: Come soltanto
1: come ti esce bene la brasiliana, Gianni? Dove vai a scuola?
0: Insomma, però, l'udienza è fissata il 10 febbraio 2027 per
1: segnatela. No, voglio andare. Io voglio andare perché, scusatemi, va bene tutto, la decenza. Chi l'ha denunciato lo voglio conoscere, lo voglio vedere in faccia.
0: Vedo l'immagine dell'avvocato che dice: signor giudice, guardate voi, secondo voi ha fatto oltraggio con questo oppure no? Ha fatto oltraggio.
1: Non ho capito bene.

0: Ah, vedi che si parla del Brasile, arriva la Bossa Nova. Sono andato a vedere
1: cosa dice un regolamento
0: della brasiliana che avrebbe offeso la pubblica decenza con il topless e abbiamo immaginato l'avvocato davanti al giudice un po' come i film di Pierino, no?
1: No, ma sarà
0: ma
1: stato
0: secondo
1: quello.
0: Lei questo è un segno che offende oppure no?
1: Guarda, faccia vedere le prove, tiri fuori le prove. Però, il giudice ha deliberato subito.
0: In Italia, attenzione, è perfettamente legale il topless. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non costituisce di per sé un comportamento contrario alla pubblica decenza. Però se esiste, per esempio, a livello comunale delle ordinanze o dei regolamenti, allora non si può fare, è vietato. Però se uno...
1: Dai, d'estate, così, a me dà più fastidio comunque quel in mutande e in costume in giro nel centro città, anche se locale della Marina, che non il topless in spiaggia.
0: Infatti,
1: onestamente,
0: negli ultimi anni il topless è diventato molto meno frequente perché ci sono i telefonini, basta che uno ti faccia una ripresa, ti fa diventare virale,
1: tutto,
0: no?
1: Quello che vuoi, a me non mi dà fastidio se mi riprendi mentre faccio il topless, non mi ha mai dato
0: tu
1: fastidio.
0: C'hai un bel topless, un bel
1: topless, sì.
0: Ma ve lo chiediamo,
1: mamma mia,
0: anche
1: fammi stare zitto.
0: Ma siete contrari al topless oppure no? Cioè, vi darebbe fastidio avere accanto a voi sia le donne che gli uomini
1: in generale, certo,
0: una donna in topless, oppure siete voi stesse a fare topless? Lo fate?
1: Non vi sbilanciate, perché secondo me dovremmo fare una puntata apposta, perché qua il tema è... Non dico caldo perché già c'è il caldo.
0: Alex Warren.
1: Le faccio vedere?
0: No. This ain't

0: Buongiorno amici di Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
0: Ragazzi, il topless ci sta, dai. Tanto ormai non fa più scalpore, ormai.
2: Vero.
0: Si vedono ovunque.
1: Oddio.
0: Che ben venga. Nulla da togliere per il topless. Va benissimo, va benissimo.
1: Va benissimo.
0: Libertà, libertà, oh. Libertà.
1: Libertà.
2: Al
1: libertà.
2: Mio segnale scatenati i capelli. Così diceva.
1: Che tanto. Oh. No, ma veramente se ne vedono sempre di meno. È un, come una sì. Cosa in estinzione il topless. Ma
2: tu te lo ricordi il primo topless che hai visto?
1: Certo che me lo ricordo.
2: E chi se lo scorda, Giannini, ma

0: Di pranzo.
1: Mi piace.
0: Mi piace. Dalle 12 alle 14.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Yes. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Yes. Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Kiss Kiss.

scoramatici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Allora, parliamone ancora perché arrivano un po' di pareri interessanti. La statua del costruttore di Bari fu resa più pudica negli anni 90 e venne posta praticamente una foglia di fico sui genitali. E ora i restauratori dicono giustamente, ma leviamo la foglia di fico. Ma

0: essere imbarazzante per qualcuno perché insomma troppo esplicita.
1: Buongiorno Marta.
0: Ciao.
1: Hai fatto un enorme sbaglio.
0: Che ho fatto?
1: Sull'arte. Il Davide che sta a Firenze è di Donatello, non di Michelangelo. Buona giornata.
0: Amico mio, ma sono tutte e due a Firenze. Che ti sei bevuto stamattina? Comunque arrivano ancora un po' di pareri di tante persone che giustamente pensano che non sia possibile imbarazzarsi davanti a un'opera d'arte, perché l'arte è arte e quindi assolutamente non si può rendere un'opera d'arte più pulita, perché insomma non ci dovrebbe essere assolutamente

con Potential su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Ma quanto, a proposito di musica, poi parleremo anche dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way, ma avete in programma o siete stati già a qualche concerto quest'estate? Avete dei biglietti per qualche super show live? Perché l'estate è la stagione della musica, dei grandi concerti, e quest'anno in Italia è veramente l'imbarazzo della scelta, tantissimi artisti italiani, stranieri, grandissimi show. Ma c'è una polemica che riguarda la questione acqua, cioè in molti eventi una bottiglietta d'acqua da 500 ml arriva a costare tra i 3 e i 5 euro, e spesso, cioè, non è possibile portare la propria acqua dall'esterno. Le limitazioni vengono giustificate soprattutto con motivi di sicurezza, ma quando ci sono 35-40 gradi diventa fondamentale garantire a tutti un accesso semplice ai prezzi dell'acqua, perché una famiglia o delle persone che magari sono lì dal mattino non possono spendere 200 euro per un po' d'acqua. E in alcune città si stanno introducendo misure per permettere l'ingresso con borracce e bottiglie, appunto, alle persone.

un'altra bella novità firmata da Anna, e il risultato è appunto un pezzo pensato per i club, pensato per le notti d'estate. È una canzone che sicuramente ci accompagnerà durante questa estate. E allora, pronti per ascoltarla? Anna con Why.

0: Girl Wasted, Anna è il nostro new kiss. E allora è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in lieve diminuzione sul nostro paese, ma sempre tutto sommato salda. Nel pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria e gli Appennini centro-meridionali. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella notte di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni del nord. Massime comprese tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Le pause migliori durano due ore. Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss. Kiss,
10: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, sensualissime insieme ancora di più. Allora, concerti in vista, avete in programma un po' di concerti o siete stati già a qualche concerto? C'è ad esempio Noemi che dice: io Bad Bunny, Caspiter Bonciolo a Stoccolma settimana prossima, non vedo l'ora, un abbraccio, divertiti e mandaci un po' di video anche perché a questo punto vogliamo partecipare con te. Invece per quanto riguarda la questione bottigline d'acqua, perché come dicevamo si parla tanto di questa questione delle bottigline d'acqua, perché all'interno di tanti concerti, soprattutto negli stadi, non ti fanno portare per motivi di sicurezza una bottiglina d'acqua dall'esterno, però poi all'interno vengono vendute a prezzi a volte incredibili, e quindi vai lì e spendi 100 euro d'acqua, soprattutto se sei una famiglia. E dice Simo, dice: ciao Marta, sono stata sabato a vedere Tiziano Ferro all'Olimpico a Roma, bellissimo, e ho pagato praticamente 10 euro per tre bottigliette d'acqua, facevano 40 gradi e sennò col cavolo che avrei speso quei soldi per dell'acqua. Però è così, ragazzi, bisognerebbe o darla gratuitamente o comunque consentire alle persone di poterla acquistare a dei costi più contenuti, ecco, sarebbe assolutamente più giusto. Daniel Potter con Bad Day.

per il nostro momento history. Ma quando qualcuno vi chiede come va, cioè generalmente dite la verità o rispondete tutto bene, grazie, sempre, a prescindere da come stiate realmente, anche perché chi lo chiede generalmente se ne frega di come stiate realmente, e così anche perché siamo ormai abituati a fingere che vada tutto bene sempre, anche quando vorremmo magari una spalla su cui piangere. Di questo parla questa canzone, Solitudine e apparenza, Freddie Mercury con The Great Pretender, 1987, History Kiss.

Mercury con The Great Pretender 1987, History Kiss. Allora, stamattina ho fatto le analisi, chi se ne frega, no? Mi ha colpito il fatto che io non sono agofobica, cioè non lo sono più, sono guarita con gli anni, col tempo, anzi io guardo attentamente quando risucchiano il mio sangue perché sono curiosa, perché mi piacerebbe anche imparare a farlo, ma non lo farò, tranquilli. Ma la cosa che mi ha colpito è che l'analista ha utilizzato quella siringona che non vedevo da secoli, quella grossa, cioè oggi si usa la farfallina, no, che fa tutto. C'è la musica più bella, Saif con Buona Domenica.

Nice to meet you, Miles Smith su Radio Kiss Kiss. Cambio di guardia, arriva Giovanni Imperatore in regia. Saluto invece Andrea Cimino che ritorna beatamente a casa, che andrà a mangiare, conoscendolo andrà a dentare qualcosa di buono, perché cioè, Andrea è un tipo affamato. A proposito, buon appetito a tutti nel caso siate anche voi alle prese con il pranzo. Ma qual è l'alimento più consumato in Italia in estate? La pomarola, il pomodoro, che poi sono tante tipologie. Io, ad esempio, sono appassionata di pomodorino datterino, che poi credo che sia una delle tipologie più costose in assoluto, ma molto dolce. Poi subito dopo il pomodoro c'è come alimento particolarmente consumato in estate sicuramente il signor tonno in scatola. No, quello naturale non si può mangiare, ragazzi, facciamo quello all'olio d'oliva. Eh sì,

meraviglia, Baby K con Tuca Macarena. Allora, dite la verità alla vecchia zia Marta. Quando beccate, capita, magari ci sarà anche qualcuno all'ascolto che fa questa roba qui, e mi auguro di no, ma ci sarà sicuramente. Cioè, quando beccate qualcuno che abbandona rifiuti in strada, cioè che getta una carta a terra, che apre il finestrino e fa volare qualcosa, che molla il sacchetto con la pupù del proprio cane su un muretto, che fate? Cioè, state zitti, guardate, vi fate i cavoli vostri, oppure non resistete e magari dite qualcosa o fate notare in qualche modo la carta, non si butta la carta, ecco, dite qualcosa, non resistete, come vi comportate generalmente, no? Perché mi è capitato qualche giorno fa un signore che ha aperto tranquillamente il finestrino dell'auto e ha buttato giù una carta, mi sono affiancata e io ho fatto veramente una ramanzina incredibile, lui non se l'aspettava. Ma come non te l'aspetta? Ma come ci si comporta così?

0: Chissà te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Chissà te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss, kiss.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby. Perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Kiss.

0: Lo Ciro
1: Sorry,
0: che balla.
1: Scusa, lo siento.
0: Ciro che balla. No, io vi dico, accendete il 158 Kiss Kiss TV sul digitale terrestre, così non vi perdete codesta coreografia.
1: Allora, a proposito di allora, vi abbiamo chiesto qual era quella cosa che facevate da bambini e continuate a farla da adulti.
0: Esatto, un modo per restare un po' Peter Pan,
1: ancorati nel passato, vai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao. Ciao.
2: Io guardo le nuvole e cerco di capire se hanno una forma, questo lo faccio tuttora, e l'altra cosa è colorare gli album.
1: Vero! Colorare gli album!
0: Allora, è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, cioè se io vedo dei colori, magari su una scrivania, anche adesso che sono lì poggiati sulla scrivania del nostro
1: devi
0: regista.
1: Devi colorare, è vero, però tu sei molto bravo nella... Sì.
0: Vabbè, comunque quella roba lì.
3: Ciao ragazzi, io dove vedo un pallone, qualsiasi tipo di palla sia beach, pallavolo, calcio, basket, qualsiasi cosa, una racchetta, una pallina, un tennis, un qualsiasi roba
0: che
3: c'è da giocare, io ci sto.
4: Come mi piacciono le palle cruciate.
0: No, però dai, se dovete trovare un doppio senso in ogni cosa, dai.
1: Ma che meraviglia, vai avanti, vai.
0: Ancora,
5: buongiorno Ciro, Alfio e tutta Radio Kiss Kiss.
0: Sì.
5: Io la cosa che facevo da bambino che faccio anche da adulto è che giocavo con le bambole.
1: Giocava con le bambole.
0: Con la bamba. La
1: Come
0: bamba.
1: La bamba?
0: Non ha concluso.
1: Bambino, dai, ma non ci credo.
0: Non ha concluso il messaggio.
1: Ma perché l'ha tagliato quel cretino?
0: No,
1: dai,
0: no.
1: È arrivato pure la luce, così. La discoteca.
0: È arrivato così. Giocavo con la bamba, ha detto. Poi non si sa se sono le bambole o con la bamba. Abbiamo adesso, mi dicono,
1: sommo?
0: Mi fanno segno dalla regia, che arriva il sommo, il poeta che non manca
6: mai. Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: Allora, a me da piccolo mi

0: piacevano le zinna, sono rimasto con la stessa cosa anche adesso che sono grande, ho 50 anni. Ma mi piacciono lo stesso le zinna.
1: Ma che ridi? Questo l'hai scaricato. L'hai scaricato tu questo, tu non l'hai messo questo messaggio.
2: Ragazzi, non è vero.
1: Non è vero.
2: Prendetevi le vostre responsabilità.
1: Io non l'avrei
2: già
1: mai
2: mi dipingi
1: messo.
2: Per quello che non sono.
1: No,
2: sono
1: vabbè, tu e quell'altro compare, il gatto e la volpe, lì in regia. La

0: Joe and the Beginning su Radio Kiss Kiss. Allora, hai visto invece, scusami, a proposito di bambini, sì, no? A proposito, è stato chiesto all'intelligenza artificiale, in questo caso a Claude, che è uno dei sistemi di intelligenza artificiale di cui possiamo disporre.
1: E?
0: Allora, gli hanno chiesto una domanda in particolare, cioè il cambiamento che secondo lei ha peggiorato il mondo.
1: Il mondo. Okay. Quindi pensate che questa intelligenza artificiale non ha indicato il clima,
0: no,
1: non ha indicato le guerre,
0: no,
1: non ha indicato le pandemie, ma la scomparsa della noia.
0: Esatto.
1: Perché purtroppo una volta perché si stava bene? Perché quando tu ti annoiavi e non avevi il telefono, non avevi tante cose da fare,
0: certo,
1: ti fermavi a ragionare. La tua creatività andava avanti perché i tuoi pensieri viaggiavano veloci.
0: Ma certo, era un modo per allenare la mente o comunque per fare delle riflessioni. Infatti lo spiega proprio questa intelligenza, questa Claude, dice: i momenti di inattività, come per esempio aspettare l'autobus, per dire aspettare un amico, o anche semplicemente guardare fuori dalla finestra, stimolavano o favorivano in qualche maniera la creatività, la memoria, l'introspezione, cose che non esistono più.
1: Molto bello però questo, cioè, io l'ho sempre pensato, attenzione, attenzione,
0: però
1: questo è il cavallo di Geronimo di prima, ecco.
0: Ok, arriva adesso.

0: Sì, il cavallo ci sta sempre con Beyoncé, perché lei adesso fa country.
1: Certo,
0: si periodo
1: country.
0: In
1: attenzione
0: country.
1: Che abbiamo una bella novità.
0: Esatto, Rob, grande protagonista, tra l'altro anche del Kiss Kiss Way a Viareggio, e arriva col nuovo singolo.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Kiss, kiss.
11: Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È bello chiedersi o ricordare, no, quando si era piccoli, qual era quella cosa che si faceva per non annoiarsi.
1: Vedi, vabbè, che prima parlavamo
0: di bambini, parlavamo di quando eravamo bambini, delle cose che ci siamo portati da adulti. La verità è che quando eravamo bambini, noi, generazione a cavallo tra gli anni 80, 90, volendo 2000, avevamo meno mezzi tecnologici.
1: Esatto.
0: Eravamo,
1: quindi ci annoiavamo spesso, ma questa noia ci portava a sviluppare una certa creatività.
0: Assolutamente. Allora, intanto io ti dico, oh ragazzi, faccio proprio mea culpa, quando, e credo che capitasse a tanti, quando da piccolo mi annoiavo, soprattutto se ero per strada con gli amichetti, noi bussavamo ai citofoni
1: e scappavamo. Queste cose che veramente, ma chi è che faceva queste cose?
0: Tu non l'hai mai fatto.
1: Allora, io avevo capito male questa cosa qua dei citofoni,
0: sì,
1: e quindi io li smontavo direttamente
0: e te li portavi a casa. No, tu c'hai la faccia di quello che restava e diceva è stato quello lì.
1: No, mai fatto la spia.
0: Oppure, sai cosa mi piaceva fare? Andare in bagno, prendere tutti i prodotti. No, non andare in bagno, per fare quella faccia.
1: Andare in bagno, continua.
0: Andare in bagno, prendere tutti i prodotti, che ne so, lo shampoo, la schiuma da barba, i profumini, le cose.
1: Sì.
0: Li mettevo tutti insieme in un recipiente e facevo il pentolone dello stregone.
1: Ma veramente? Ma perché lo dice?
0: Ero sempre convinto.
1: Con quell'aria di chi ha vergogna. E fai bene ad averne.
0: Sì, beh, perché era una cosa molto creativa che facevo. Voglio sentire la tua tra poco, mi raccomando.
1: Ma non c'è bisogno.
0: No, tu poi dici così e poi non lo fai.
1: Vabbè.

0: Che attività è la? Vuoi sapere?
1: Allora, io non lo vorrei sapere, però siccome tradizione vuole che tu lo dica, fallo pure, scusami.
0: Allora, 1983, la mia famiglia sul lungomare di Vasto, ecco, aprì una banderia.
1: Banderia.
0: Banderia. Cioè, sì.
1: Vendevate...
0: No, non sono bandiere, ma bandiere. Negozio di noleggio bande per feste di piatto. Una banderia.
1: Ma quanti ce n'erano all'interno di... Quanti metri quadrati?
0: Un sacco di bande.
1: Yes, owner of a lonely heart.

0: che lo puoi dire.
1: Lolli lolla lolli la.
0: Ma dopo 10 anni, Ciro, puoi dire.
1: Non mi interessa, non mi fatelo i professionisti della radio, fateli voi.
0: A proposito di professionisti, aggiorniamo l'attualità in redazione. Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Emergenza caldo, l'OMS lancia l'allarme sugli ospedali, sono sottoposti ad una pressione enorme non solo a causa dell'ondata di pazienti ma anche per via del caldo stesso, impianti di climatizzazione in avaria, apparecchiature mediche malfunzionanti, personale privato del sonno perché le temperature notturne non scendono, reparti descritti come inadeguati allo scopo. In Italia oggi e domani 25, le città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, 5 morti a causa delle temperature roventi nelle ultime 24 ore. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni ma solo un tavolo tecnico annunciato per domani a Doha. Nel frattempo l'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto di Hormuz insieme con l'Iran. Le navi pagherebbero un pedaggio che sarebbe però su base volontaria e servirebbe a pagare servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale. I giudici, confermando l'interpretazione consolidata dal 14° emendamento della Costituzione americana, hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. Veniamo in Italia. Maggioranza lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Azzurri decise a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente, che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Le opposizioni attaccano, la Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. La cronaca, la bomba sono andata a metterla, facciamo la storia. Così uno dei quattro stati per l'attentato a Sigfrido Ranucci in un'intercettazione agli atti. Tra i motivi degli arresti anche il pericolo di fuga. I quattro infatti pensavano di andare in Montenegro e in Bosnia. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello della sua abitazione, provocando la distruzione. Comandanti. Sport, calcio con i mondiali, oggi altre due sfide dei sedicesimi, tra un'ora Dallas, Costa d'Avorio, Norvegia, alle 23 a New York, Francia, Svezia. Tennis, nel tabellone femminile di Wimbledon passano al secondo turno Yasmin Paolini e Tyra Grant, in quello maschile esce di scena contro il francese Ali Matteo Arnaldi, ora in campo Sonego, più tardi toccherà a Berrettini e Cobolli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Cristina Manco, kiss kiss anche a te e famiglia.
0: Ma che cos'è? Natale, scusa. Kiss kiss a te e famiglia. Allora, grazie alla redazione. Ciao. Oh, non l'abbiamo citato.
3: Ma chi?
0: Non l'abbiamo neanche nominato. Io capisco adesso che
3: io lo cito in giudizio.
0: No, invece lo dobbiamo nominare in quanto nostro regista. Ciao, eclettico Pasquale Viola.
4: Ciao, ciao.
3: Eclettico.
0: E non abbiamo neanche nominato Giovanni Imperatori. Ci sarà un motivo?
3: A me ha perso le chiavi della macchina.
0: Ciao Giovanni Imperatori, anche la regia TV ci potete guardare sul 158 del digitale terrestre. Terza ora
3: poi racconteremo le peripezie di Giovanni.
0: Ma pensi che freghi a qualcuno? Radio Kiss Kiss.

0: E se non chiudo con Olle, non mi sento parte di questo pezzo meraviglioso.
1: Olle, no, no, no, no, attenzione, attenzione.
0: È un'altra cosa.
1: Ci trasferiamo invece in Giappone.
0: Ci trasferiamo in Giappone.
1: Altro che esami di maturità. Tu sai che esiste un esame?
0: Sì.
1: Per fare proprio il ninja.
0: Ma come un esame per fare?
1: Esame, esame di ninja. Per diventare ninja.
0: Ma che c'entra il mandolino napoletano, scusa?
1: Sì, chi manda, chi sia un mandolino napoletano?
0: Non è il mandolino napoletano.
1: Ma questo è il mandolino giapponese.
0: Ma sembra l'inizio
1: senti,
0: di
1: senti,
0: una
1: senti, senti, alzami il mandolino.
0: Sembra l'inizio di una sceneggiata di Mario Mero.
1: Ah, che bella lia fresca.
0: Allora, in Giappone, attenzione, esame ufficiale per ottenere la certificazione da ninja proprio,
1: è
0: no?
1: È successo, vedi, il 14 giugno nella città di Koka.
0: Tu sei un cretino.
1: C'è scritto
0: ma qua. Non puoi fare questi riferimenti.
1: Ah, sì, dai, si fa, si fa.
0: Prima abbiamo detto Bamba, adesso Coca.
1: Appunto.
0: Va bene,
1: quando
0: che succede?
1: Praticamente c'è proprio questa tradizione ninja che fanno gli esami, il lancio delle stelle.
0: No, aspetta.
1: Oppure quella
0: no,
1: cosa
0: dai.
1: Che butti il fumo a terra e spari. Guarda, allora io no. Faccio, mettimi aspetta. Un effetto fumo.
0: No, quello,
1: abbiamo la macchina del fumo.
0: Quello è l'esame per il prestigiatore, per
1: no,
0: l'illusionista.
1: Io faccio e poi sparisco, pronto?
0: Non lo
1: pronto?
0: Puoi fare.
1: Uno, due, tre.
0: Io, allora, sono molto contento. Io dico sempre, è bello se state guardando il 158 del Digitale Terrestre. Vorrei che meno persone possibili abbiano visto questo momento in questo... Cioè,
1: comunque è bello, questa è una cosa che dovresti fare. Tra l'altro, fra poco parleremo proprio di una cosa bellissima.
0: E
1: i
0: cioè?
1: Viaggi con le esperienze.
0: Ah, veramente?
1: I viaggi non per...
0: Ok,
1: però
0: sì.
1: Capiscimi, quando ti dico una cosa, vieni incontro.
0: No, non ti fai capire bene.
1: Porca vacca, ma io sto cercando di imbastire un discorso.
0: Ti stai riferendo alla skillcation?
1: Esatto.
0: E allora, perché non si capiva molto bene.
1: Comunque, porca vacca, mi sono avuto.
0: Vorrei che non togliessimo magia a questa cosa meravigliosa che fanno in Giappone, cioè l'esame del ninja, che è il guerriero dell'ombra. Perché tu hai detto il lancio delle stellettelle, che è una cosa che non si può sentire.
1: Shuriken.
0: Loro lanciano lo shuriken. Sì, avete presente quelle stelline che loro lanciano?
1: E che ho detto?
0: Uccidono.
1: Io ho detto stellatella, no, scusami.
0: Ma sembra un'altra cosa. Sembra un'altra cosa detta così. Vedi? Vedi?
1: Felicissima sera a tutte sti stellatelle. E uomara giapponese.
0: Direi che non è il caso perché siamo due culture molto
1: vai
0: lontane.
1: Vai avanti, sennò poi dopo dici ragazzi abbiamo parlato tanto.
0: Inginocchiati e baciami sto shuriken.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: E basami sta katana.
0: Sì.

0: È così proprio, no? Che noi balliamo, cantiamo insieme a Mara Sattei e Enrico Nigiotti su Radio Kiss Kiss, nei corrieri di Kiss Kiss. Ancora buon pomeriggio da
1: Fiaccino. Buon pomeriggio. Allora, si parlava di viaggi.
0: Sì, si parlava.
1: Una nuova tendenza si sta avvicinando sempre più verso di noi. Quindi, ti prego, si parla di viaggi. Grazie, Pasquale.
0: Si parla di vacanze, va, mettiamola così. Beh.
1: Ah, eccola qua.
0: Che meraviglia. Allora... Non stiamo parlando di vacanze romane.
1: Come si chiama questa nuova tendenza? Ti prego, arriva al sunto.
0: Allora, te lo dico subito, ho lasciato gli occhiali dall'altro lato della stanza, lo sapevo, va bene. Comunque si chiama skillcation.
1: Skillcation, okay?
0: Che è una sorta di crasi tra skills e vacation, okay. Cioè le vacanze in cui vai ad apprendere qualcosa.
1: Quindi le vacanze non come siamo abituati ad immaginarle, no? Cioè
0: no.
1: Vado al mare, vado in montagna, mi rilasso. No,
0: no.
1: Tu vai in vacanza... Che ne so, una settimana, 10 giorni, un mese,
0: esatto.
1: E vai ad imparare un mestiere.
0: Allora,
1: oppure
0: per esempio,
1: un'attività.
0: Per esempio, te ne vai in un posto e torni che sei, o almeno hai delle basi da apicoltore.
1: Bellissimo,
0: bellissimo,
1: ragazzi, bellissimo.
0: Potrebbe essere bellissimo. Te ne vai in un altro posto, magari in mezzo alle montagne, e te ne torni che sei un po' riposato, un po' falconiere.
1: Mamma
0: perché
1: mia,
0: hai imparato la nobile arte.
1: Bello,
0: no? Per dire
1: bello,
0: di
1: bello, bello, bello.
0: Oppure puoi andare a fare il produttore di kombucha.
1: Bello, la kombucha.
0: Bene, vai in Uzbekistan e vai a fare la kombucha. Potrebbe essere anche quello.
1: Allora,
0: perché...
1: ti dico la verità, se io avessi questa opportunità, allora, anzi, mettiamola così. Arriva il vostro datore di lavoro.
0: Bello.
1: E vi dice: oltre alle vacanze che avete, fate quello che volete, eccetera, eccetera, vi regalo una settimana di vacanze. Però, gratis.
0: Sì.
1: La regalo io, ok?
0: Sì.
1: Dice così. Però dovrete scegliere tra varie skill che potete imparare.
0: Ah,
1: cioè, tipo, io
0: figlio.
1: Ti dico, vorrei stare una settimana in quelle situazioni dove. In una falegnameria.
0: In
1: vorrei
0: una falegnameria.
1: Imparare a lavorare il legno.
0: Sai che te ne dovresti.
1: È vero.
0: Te ne dovresti andare un po' nel cuore degli Stati Uniti, dove ci sono quelli che trasportano tronchi e poi li segano. Ci sto pensando, sono indeciso se andare a mungere mucche in Svizzera.
1: Sì.
0: Che mi piacerebbe tanto,
1: okay.
0: Proprio per respirare aria buona. Oppure mi piacerebbe andare in Giappone a fare un corso di grafia di quella dei kanji. Come si chiamano i caratteri, i kanji? Vabbè, quella la grafia.
1: Ti devo, quando ti devo mangiare i kanji. Quello, sì.
0: Che la roba lì.
1: Ah, chiediamolo.
0: 347-490-0042. Una settimana di vacanze regalata, ma dovete tornare dopo aver fatto un'esperienza lavorativa e aver imparato che qualcosa. Che cosa?

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
9: Quante cose al mondo!
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi

0: Domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Kiss Kiss. E allora, nei Corrieri la domanda è sorta spontanea. Siccome il nuovo trend sono le skillcation, cioè le vacanze in cui si apprendono dei mestieri, no? Tu vai lì e impari cose che poi non sapevi fare prima. Per cui abbiamo chiesto al 347 490 0042 se vi regalassero una settimana, ok, anche al lavoro, ma l'unica regola è tornare e aver imparato
2: qualcosa.
1: Un lavoro, un
2: mestiere. Sentiamo.
1: Vai.
3: Ciao Ciro, ciao Alfio, Giovanna dalla provincia di Bergamo. Beh, io andrei una settimana o in Puglia o in Emilia Romagna per imparare a fare la pasta fresca.
1: Bello.
3: Sia i tortellini, i ripieni, oppure non so, in Puglia le orecchiette eccetera.
1: Bello, ma sai che bello. Anche in Toscana ci sono un sacco di corsi per imparare la cucina italiana.
2: Ma i corsi sono veramente di qualsiasi genere, guarda. Sì. Qua Rosa dice sarebbe bello, e non solo Rosa, l'hanno scritto tante persone, sarebbe bello andare a Murano ad imparare l'arte della lavorazione del vetro.
1: Come no, hai voglia.
2: Poi ovviamente ci scrive anche un amico e dice ma voi in una settimana volete imparare lavoro? No, ma ti avvicini ad un'arte.
1: Ah beh, esatto, apprendere quantomeno le basi, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, a me piacerebbe andare una settimana in vacanza e tornare che ho imparato a cucirmi dei vestiti. Ciao.
2: Vedi? Ciao. Ciao, quest'altro che dice io una settimana da pornattore la farei volentieri. Ma per apprendere insomma le
1: ma puoi andare lavoro, anche no? Direttamente a casa di Ciro a Pollena.
2: Ah, per piacere. Attenzione Dorian, il grande nostro amico, dice venite qua che vi insegna a lavorare il marmo.
1: Infatti sì, la testa dura già ce l'abbiamo, quindi più o meno. Se volete continuate così, 347 490 0042.

0: Prego, prego. Allora, noi abbiamo chiesto una vacanza come da ultimo trend, la skillcation, dove impari a fare delle cose, come per esempio, che ne so, andare a Murano e imparare l'arte del vetro, per dire. Andare in Svizzera e imparare l'arte della mungitura delle mucche.
1: Molto bello.
0: Andare in
1: tu.
0: Giappone e imparare l'arte del...
1: Della katana,
0: no, sì. Oppure del ninja, no, potrebbe essere. Voi che cosa ci avete detto? Sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Io ho mandato un vocale alla mia capa chiedendo quale fosse la skill che voleva in me. Si parlava di viaggi e mi ha detto: questa settimana che ti ho dato, vattene in vacanza, organizzata, vai da sola, divertiti, devi tornare con questa skill, una leadership migliore. Quindi sarà il mio obiettivo. Ibiza, aspettami.
1: Una leadership a Ibiza, però dai.
0: Però se sei il capogruppo a Ibiza, ragazzi, la discoteca vi porto io.
3: Poi me li faccio tutti.
0: No, non è quella la skill. Non è quella. Allora, senti questo messaggio. Ce lo manda un amico tatuatore. Dice: ciao Ciro e Alfio, sono Marco, sono un tatuatore. Per una settimana starei con voi per imparare meglio la comunicazione.
1: questa è una merda. Ho capito, ci sta prendendo in giro.
0: Secondo me sì.
4: A me piacerebbe imparare il burlesque. E quindi, che ne so, probabilmente in Francia.
0: Al Moulin Rouge,
1: no,
0: potrebbe essere.
1: La nostra amica Claudia.
0: Certo, anche se... la salutiamo, Claudia. Sì. Come no, hai voglia, molto molto brava.
5: Radio
0: molto
5: Kiss Kiss, buonasera. A me piacerebbe andare a Palermo a imparare a fare la cassata siciliana con tutti i sacramenti.
0: Ah, vedi,
1: bello,
0: anche
1: amen, quello. Direi pure. Amen, ma orca. Amen. Però cazzo, ascoltami, figlio mio.
0: Ma non avevo capito.
1: Orca,
0: detto...
1: ma chi stai? Eccicate, andate pure sud, ma io non lo so.
3: Me li faccio tutti.
0: Hai detto un amen che non si capiva. Io andrei in Arizona a imparare il ranching.

0: Vai su Radio Kiss Kiss e adesso invece la novità che io aspettavo da molto tempo.
1: Perché... Mamma mia, adesso arriva la carica potente.
0: Esatto, allora non solo Jovanotti, ma anche in collaborazione con Gabri Ponte. Sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Perché loro la musica ce l'hanno nel DNA.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Yes. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Kiss Kiss!

0: rubrica che tutti ci chiediamo.
1: Non ti arrabbiare, perché
0: mannaggia
1: è un bel momento. Canalizza le energie negative, spostale verso le cose belle. Allora, cose belle che succedono qui, cioè ci mandate dei messaggi su WhatsApp estrapolati da chat che avete sul vostro telefono e noi con i potenti mezzi dell'intelligenza artificiale ne facciamo una vera e propria hit.
0: Allora, qui abbiamo una mamma che si lamenta con una figlia, se ho capito bene.
1: Con un figlio per...
0: Col figlio, chiedo scusa.
1: Diciamo messaggi non risposti, lui è in vacanza, lei continua a scrivere. Allora, ti faccio sentire, non ti voglio anticipare niente, voi alzate il volume.
0: Sul volume.
1: Vai.
2: Alessandro, sono di nuovo mamma.
1: Già è tragedia.
2: Ti ho scritto varie volte, sia ieri che oggi.

0: dammi notizie per favore,
1: ma
0: altrimenti chiamo chi l'ha visto.
1: Vabbè.
2: Però è un grande classico questo.
1: È un
2: .
1: Grande classicone, però scusa, un figlio che va a Ibiza si è dimenticato non della mamma, ma anche come si chiama. Dai che torna.

Basta il tempo di un fiore. I've been sending drunk texts.

0: Con grande dispiacere ci dobbiamo salutare e darci appuntamento a domani, quindi dalle 16 alle 19 ritorneranno i Corrieri di... Tu vieni?
1: Domani è mercoledì? Non lo so.
0: Va bene, ok, dai, come sempre promette di non esserci ma non mantiene la promessa. Intanto grazie Pasquale Viola in regia, grazie Giovanni Imperatori lì in regia TV, grazie alla nostra redazione.

0: Blood on the Dance Floor 1997, Michael Jackson in questo spazio History Kiss, che mi lasciano in eredità i miei amici Alfio Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, che tornano domani alle 16 e c'è subito l'informazione su Kiss Kiss. Linea alla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia le temperature che restano elevate si vanno ad associare forti temporali, specialmente al nord-ovest. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. Nel frattempo il Ministero della Salute ha smentito la notizia dei 5 decessi per il caldo in 24 ore annunciati dall'OMS. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Il terremoto in Venezuela, aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 morti italiani e 40 dispersi, i soccorritori continuano a scavare senza sosta, estratto vivo dalle macerie dopo 5 giorni un bambino di 12 anni. Medio Oriente, non ci sarà l'atteso colloquio diretto tra i negoziatori americani e iraniani domani a Doha, ma le parti si parleranno attraverso i mediatori sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu, in visita nel Libano meridionale occupato da Israele, ha dichiarato che il suo esercito rimarrà lì finché Hezbollah li minaccerà. Cambiamo argomento, la Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, respinte dunque le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo emanato da Trump poche ore dopo il suo insediamento l'anno scorso risultava incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti dai paesi terzi relativi ai beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra Calderone, nell'informativa alla Camera sulla sicurezza, non è un traguardo definitivo, aggiunge, ma un percorso continuo, varato il protocollo contro i rischi da caldo. La cronaca, Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. L'uomo attualmente si trova rinchiuso a San Vittore dopo che il Tribunale del Riesame ha respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari. Sport, calcio, al via in questi minuti la sfida dei 16esimi di finale dei mondiali tra Costa d'Avorio e Norvegia alle 23 a New York, di scena Francia-Svezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, perché l'informazione torna domani mattina alle ore 7.

Do un sacco di passeggeri, tutti i miei passeggeri, quelli di Portami a Casa, Kiss Kiss, da ora e fino alle 21. Si viaggia come sempre ad andatura da crociera con Pasquale Viola che resta con me in regia. È arrivato il momento di rilassarci, amico mio, con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. E allora partiamo subito con Miley Cyrus, con Good Charlotte e subito Fulminacci, Maledetti.

0: modo per iniziare un viaggio verso sera insieme a tutti voi. Secrets, Miley Cyrus, uno dei pezzi più belli degli ultimi anni, almeno nei miei gusti, per quanto riguarda i miei gusti naturalmente. Nessun segreto fra di noi, nessuno, come sempre, diciamoci la verità, spesso passiamo la giornata a far finta di avere sempre tutto sotto controllo, quando in realtà stiamo solamente improvvisando, io per prima, ve l'assicuro. E allora prendiamoci una bella pausa dalla perfezione, dalla formalità, da tutti i falsi sorrisi che oggi abbiamo dovuto fare o per una ragione o per un'altra. Qui abbiamo la musica, la più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, e tutta la voglia di condividerne l'ascolto.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: 1, 2,

però anche no, J-Ax, IPIO, però anche no, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella parliamo di noi, parliamo di cose belle, parliamo di incontri interessanti, perché dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il grande finale. Se vuoi prenotare ora il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è la grande arena all'aperto che si trova sul lungomare centrale di Pescara, non devi far altro che andare su kisskiss.it. Se poi vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 oppure l'11 luglio oppure il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info come sempre sul nostro sito kisskiss.it. Posti limitati come sempre, ingresso gratuito. Tutto ciò che avevo da dirvi ve l'ho detto, ora fate voi.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, ma perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io.
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Kiss, kiss.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno.
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
8: La musica più bella suona solo.

Di 30 giugno voliamo in California a Big Bear Valley, dove migliaia di persone sono rimaste incollate agli schermi per un evento straordinario, il primo volo di Luna. Luna è una giovane aquila di mare che dopo giorni di esitazione ha finalmente spiccato il volo lasciando il nido in diretta streaming. E vedere questo gigante del cielo che da adulto supererà i 2 metri di apertura alare lanciarsi nel vuoto è stata un'emozione pazzesca. Però la storia di Luna è bellissima, soprattutto perché l'aquila testa bianca, simbolo di libertà negli Stati Uniti, negli anni 60 era veramente a un passo dall'estinzione a causa dei pesticidi, della caccia, eccetera. E oggi, grazie a decenni di rigide leggi di protezione, vederla nascere e volare è una bellissima testimonianza di rinascita. Quindi

La potenza degli Imagine Dragons, Wake Up su Radio Kiss Kiss. Parliamo di mondiali e apriamo un attimo la parentesi. La sfida di ieri tra Brasile e Giappone ha fatto letteralmente impazzire il web e i social, scatenando la nostalgia di tutti noi cresciuti a pane e Holly e Benji. Allora, per giorni prima della partita si è parlato della famosa profezia del cartone animato, con la mente volata subito alle sfide epiche a colpi di tiri della tigre e catapulte infernali, e alla fine sul campo di Houston la realtà ha quasi superato la fantasia, perché il Giappone è passato in vantaggio e ha fatto sognare l'impresa, però poi il Brasile ha ribaltato tutto vincendo per 2-1 con un gol decisivo, se non sbaglio, al 96esimo minuto. Comunque niente miracolo in stile New Team, però sui social è rimasta questa simpatica pioggia di meme memorabili su campi da calcio infiniti con la famosa curvatura della terra, no? Sienna Spyro per voi ora su Radio Kiss Kiss.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

Qui su Radio Kiss Kiss ed un new kiss in arrivo, l'estate italiana di Tommaso Paradiso, che lo vede in tour nei vari festival dopo l'uscita di questo nuovo singolo che è finito dritto fra i nostri new kiss e che ascoltiamo insieme. Si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima!
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

Siete con Radio Kiss Kiss, avete ascoltato Lady Gaga e The Ochi con Runaway. La matematica non è un'opinione, soprattutto se c'è di mezzo il calcio. Parlavamo di pronostici prima, no? Avete presente Joachim Clement, il matematico tedesco diventato il re dei pronostici per aver azzeccato i vincitori degli ultimi tre mondiali? Ecco, quest'anno il suo algoritmo, come dire, ha preso una sberla clamorosa, perché aveva predetto il trionfo dell'Olanda, che è stata eliminata invece ai rigori dal Marocco. Ma il bello è che l'indovino aveva anche previsto l'eliminazione del Brasile contro il Giappone. C'è proprio qualcosa che non va quest'anno. E dopo la vittoria della Seleção, indovinate chi è andato a bussargli sui social? Neymar in persona, che gli ha scritto un meraviglioso: caro Babbo Natale della matematica, riprovaci al prossimo mondiale. Cioè, della serie cambia mestiere, che forse è meglio. Anastasia per voi ora, in arrivo su Radio Kiss Kiss.

prima regola dei mondiali, non parlare dei mondiali, o forse era un'altra. Comunque il web è impazzito anche per la clamorosa reunion sugli spalti fra Brad Pitt ed Edward Norton durante Stati Uniti-Turchia. Ora, a 27 anni esatti dal film cult Fight Club, vederli di nuovo insieme sulla stessa poltrona, diciamo che ha scatenato i meme forse più geniali dell'anno. Il preferito di tutti, almeno il mio, la finta notizia del TG che titola "Incredibile ai mondiali, Edward Norton avvistato mentre parla da solo per 90 minuti. Ora, chi ha visto il film sa perfettamente il perché. Insomma, Tyler Durden è tornato, ma questa volta indossa una maglia della nazionale e un bel cappellino da pescatore. Nel dubbio, non ditelo a nessuno o infrangerete la prima regola.

Domani alle ore 19 in punto io ci sarò e sarò come sempre pronta ad accompagnarvi verso sera, scortati dalla musica più bella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, che è questa qui, Radio Kiss Kiss. Arriva Io, Tu e Kiss Kiss con il nostro capitano Stefano Piccirillo. Io vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona serata, saluto e ringrazio Pasquale Viola in regia. Per salutarvi ho scelto un History Kiss del 1984, protagonisti Talk Talk, quelli di Such a Shame. Da Rita, buona serata e Kiss Kiss a tutti.

Fa Mark Hollis, la voce dei Tall Talk con Such a Shame. Quindi non sono i pinguini tattici. Pensavo ci fossero i pinguini. Trovato lo studio. Wasted in love. Sta parlando. Buonasera amici, facciamo comitiva io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte il martedì sera. Tanto sentimento, chi l'ha detto che il forte caldo e la passione amorosa non possano andare d'accordo? E lo confermeremo nei prossimi minuti con una sequenza davvero imperdibile, anche ai mondiali di calcio. Voi e la vostra serata per chiudere il sesto mese dell'anno. Allora, c'è bisogno di amici, c'è bisogno di

perché noi vi parliamo attraverso le canzoni. Buon viaggio a chi oggi partirà, ci sono i vacanzieri di luglio subito on fire. Un saluto da Cinzia, Gianni, Antonio, Laura, Monica, Dario, Francesco, in viaggio verso la bellissima Cagliari. 347 490 0042, praticamente tre coppie all'ascolto e tanti single piuttosto che innamorati. Si parla d'amore nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Prince la compose molti anni prima della pubblicazione della cover ufficiale che ebbe un grande successo con Sinéad O'Connor. Sto parlando di Nothing Compares to You, inserita nell'album insieme alla sua band dell'epoca, prima dei Revolution, ovvero The Family. Raccontava una storia d'amore finita insieme ad un amore del genio di Minneapolis chiamato Sandy Scipioni. Detto questo, cosa fece Sinéad O'Connor? Ne fece una versione orchestrale, bellissima. Attenzione ai cuori fragili, cioè vi tengo la mano se vi siete lasciati da qualche settimana o da pochi mesi, perché è una canzone molto forte che parla di un'assenza, anche se nella cover di Sinéad O'Connor la dedica è tutta per la sua mamma. Tanti sentimenti. Questa è Nothing Compares to You.

Perché la musica conosce tutti i fatti tuoi, soprattutto del cuore, e se non ci stavi pensando, ecco che torna l'ex in testa, così, all'improvviso. È il potere delle canzoni d'amore, Nothing Compares to You, originale di Roger Nelson Prince, insieme a The Family, ripresa con grandissimo successo. 1990, sono trascorsi 36 anni, martedì, Love Songs, all'interno di O2 e Kiss Kiss. C'è un testo che è diventato più che iconico. Se viene testa, vuol dire che basta, lasciamoci. In fondo, un uomo che non ha freddo nel cuore, poi improvvisamente canta "Nel letto comando io". E poi, secondo me, la frase iconica di questa canzone è il famoso "guerriero di carta igienica". E stiamo parlando del grande Umberto Tozzi. Come tutte le canzoni senza tempo, cioè che hanno sfondato ogni barriera generazionale, "Ti amo", pubblicata nel 1977, fu realizzata super velocemente all'interno di una serata. Al pianoforte Umberto Tozzi strimpellava. Poi gli accordi, si parla non di un "ti amo" posto nella fedeltà di coppia, attenzione, per quelli che magari non conoscono bene la storia, ma era una storia tra amante e lei sposata. Questa era la storia vera di "Ti amo". Poi ognuno la dedica come vuole a chi desidera. Senti qua. Cioè, qui già scatta la ola del cuore. Vedo le emoticon via WhatsApp. E un trionfo ancora per tutte le generazioni. C'è "io, tu

0: dedicata alla radio, hai pensato di dedicarla? Sorpresa! All'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, martedì sera, prima parte canzoni d'amore, il guerriero di carta igienica era il marito di lei, cioè l'amante di lui. Questa è la vera storia. Una storia tutta mondiale, lo speciale World Cup 2026, è andata in scena un'altra partita dei sedicesimi, Costa d'Avorio, Norvegia. Ce la racconta Umberto Aprea.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Comincia a prendere forma il quadro degli ottavi di finale di questo mondiale. Dopo diverse sorprese come l'eliminazione di Germania e Olanda, rispetta il pronostico la Norvegia, ma con quanta sofferenza. A Dallas gli scandinavi hanno battuto 2-1 la Costa d'Avorio e troveranno agli ottavi il Brasile di Carlo Ancelotti domenica alle 22 a New York. La squadra di Solbakken ha sbloccato il match grazie a una rete di Nusa al 39esimo su assist di Odegaard, ma la Costa d'Avorio è rimasta sempre in partita, dominando per ampi tratti di gara. In più occasioni è andata vicinissima al gol del pareggio, gol maturato poi al 74esimo con un vero capolavoro di Diallo. Non si è fatta attendere però la reazione della Norvegia e all'86esimo ci ha pensato il solito Haaland a mettere a posto le cose con un gol che garantisce il passaggio di turno ai suoi. Fuori ma a testa altissima la Costa d'Avorio, che fino all'ultimo secondo di recupero ha tentato con tutte le forze di portare la sfida all'extra time. Un dato su tutti, il conto dei corner 14-3 per gli africani. Stasera alle 23 si prosegue con il derby europeo tra Francia e Svezia. La vincente troverà agli ottavi il Paraguay, che ha eliminato la Germania. Alle 3 invece saranno in campo Messico ed Ecuador. Abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 €. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 €. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Kiss Kiss.